forse no, no, non pensa bene. E dunque chi? Luigi! No, se proprio questa sera voleva condannarmi e m'ha fatto